questo lodo ontalgico mirabile liquore dei topi e delle cimici possente distruttore i cui certificati autentici bollati toccar vedere e leggere a tasche d'un palò per questo mio specifico simpatico prolifico un buon settuagenario valetudinario non di 10 bamboli ancora diventò

voi, matrone rigide, ringiovanir bramate le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, felice aver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per poco ve lo do, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Da bravi giovanotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco ve lo do. E i muovi paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli sterici, i diabetici, guarisciti in panifidi, e scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per i cinici, mirabile per il fegato, guarisci i paralitici, spedisce gli apopletici, comprate il mio specifico, poi ve lo vedo un zelle, poi giovani galanti, per pochi io ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, sì sì, per pochi io ve lo do, sì sì, per pochi io ve lo do, sì sì, per pochi io ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte, quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per provarmi il mio contento, il sia amico accoglimento. Io vi voglio buona gente, uno scudo regalo.